via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful.

entra in questo mare buio, pieno di uomini. Entra e fatti un bagno caldo.

nell'impone rispetto. È con te, come mirage la tête rose, ne soucions plus du regard des autres, elle a traversé toute l'allée. Mais c'était qui?

0: Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo,
1: Steve, Iniesta, Beckham, Kaká,
0: Messi, Mbappé, Salah, Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, U.S., Inglaterra.